0: sanguinari così.
1: Apri
0: Shindel. Vuoi l'aslo che è? L'orchestra è rovello.